Giovanetti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo pre-serata a una nuova colonna sonora. Solo su Radio Arbrescia International.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast. Mixed live.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

0: turn to dust all that I adored.
1: Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

Lifetime, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo pre-serata ha una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbresh International.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Your Beresh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo

su Radio Brescia International, in viaggio tra i meandri del pop con Adriano D'Amico. Un appuntamento unico, l'ultimo lunedì del mese, a partire dalle ore 18. Un viaggio senza confini, alla scoperta di storie, vite, sogni e illusioni, tra musica e mondi lontanissimi. Non mancare, in viaggio tra i meandri del pop, solo su Radio Brescia International.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 4 in punto.
2: Alza il volume, arriva Drive Time. Le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo preserata a una nuova colonna sonora. Solo su Radio Arberash International.

0: non dirsi neanche ciao.
1: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

Radio Orbrecht International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android, scaricando l'app Radio Orbrecht dal tuo store, dal nostro sito radioorbrecht.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Orbrecht International. Radio Orbrecht International, con te, ovunque.

0: Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.

0: andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

Giovanetti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo pre-serata ha una nuova colonna sonora. Solo su Radio Arbrescia International.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Radio Arberash International. La musica prima di tutto.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store. Dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lomet ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

al sabato dalle 10 alle 12 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.

su Radio Brescia International, in viaggio tra i meandri del pop con Adriano D'Amico. Un appuntamento unico, l'ultimo lunedì del mese, a partire dalle ore 18. Un viaggio senza confini, alla scoperta di storie, vite, sogni e illusioni, tra musica e mondi lontanissimi. Non mancare, in viaggio tra i meandri del pop, solo su Radio Brescia International.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Drive Time, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo pre-serata a una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbresh International.

Evolution Dance World, dagli anni 70 fino alle hit dance che fanno vibrare il presente. Evolution Dance World, la storia della musica dance, la sua evoluzione, i suoi protagonisti e le novità più esplosive del momento. Un viaggio tra disco, house, techno, dance e nuove sonorità, con l'energia e la selezione di DJ Pino Carbone. Ogni giovedì notte, dalle 22 alle 23, alza il volume e lasciati trasportare. Evolution Dance World, solo su Radio Arbrescia International. La dance non si ascolta, si vive.

0: spot.
1: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrèche, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie del grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie del grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
2: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrèche International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrèche International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Alza il volume, arriva Drive Time, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo preserata a una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbrèche International.

0: Radio Arberesci International, Time.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Non andare oltre.
2: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arberesci International. Radio Arberesci International, la musica prima di tutto.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: spot.
1: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
0: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
1: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
0: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
1: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
0: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala ricevimenti romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Per la tua azienda, scegli il successo.

0: scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
1: Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva

0: Flash International e DM Pubblicità.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Sabato su Radio Arbrescia International c'è Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali.

0: Spot. Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
1: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
0: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
1: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
0: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
1: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Solo su Radio Arbrescia International.

0: Tra poco su Radio Arberesh International.
1: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
2: Radio Arberesh International, time.
3: Sono le 7, in punto.
4: Radio Arberesh International, news.
5: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica, la riforma elettorale e legge. Soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa. Confronto sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Appare sempre in salita invece la strada per ottenere più flessibilità, come richiesto da Italia e Grecia. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato Giorgetti. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plutone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk colpisce due minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. 12 anni di reclusione è la pena che chiede la procura che in Argentina si sta occupando del caso della morte di Diego Armando Maradona nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque. È lui che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo, morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico per un'embolia cerebrale. L'accusa è omicidio con dolo eventuale, aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. MotoGP Gran Premio d'Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1.30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo, Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo, poi Acosta, Fernandez e le due Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
3: L'informazione di Radio Arberesh International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arberesh International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
6: DR, dischi in prima linea.

0: Da adesso su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: Cari radioamici ascoltatori, buona giornata. Arriva la sveglia per il popolo di Bandiera Gialla su Radio Arbrescia International. Caffè bollente in mano, radio accesa nell'altra. Io sono Gianni Canadè e sono pronti a darvi la carica per tutta la mattina. E sono felice di restare in vostra compagnia fino alle ore 10. Ma soprattutto sono felice di ritrovarvi e di potervi dire ciao. Allora, cercherò di farvi iniziare in modo spensierato questa giornata facendovi ascoltare tanta musica targata anni 70, 80, 90 e se la richiedete, perché no, anche qualche novità. Vi ricordo poi dalle 9.30 in poi daremo spazio alla musica un po' più fresca, manderemo in onda i brani dagli anni 2000 a seguire. Allora, in attesa di ricevere i vostri messaggini, e qualcuno è già arrivato, o le vostre telefonate, ho selezionato il primo brano di questa puntata, dolcissimo come il miele, gli Homo Sapiens.

0: Buona la prima, direi, stamattina abbiamo iniziato con dolcezza, cioè con il miele, che va bene anche nel caffè, cari amici, ma prima di mandare in onda i consigli per gli acquisti è arrivato anche il momento di dare i numeri 393 56 14 400 se desiderate scriverci un messaggio su WhatsApp o addirittura, se preferite, anche un vocale. L'importante è che il vocale non sia più lungo di 15-20 secondi. Richiedete il vostro brano preferito da dedicare a qualcuno o comunque da ascoltare in autonomia. C'è anche il numero fisso 098 380 704. Allora, dice la regia che è arrivato il momento, il suo momento, il momento di mandare in onda i consigli degli acquisti. Quindi primo blocco pubblicitario di oggi e poi ritorniamo per esaudire le vostre richieste, che nel frattempo sono arrivate. C'è già qualche canzone che io devo mandare in onda, ma lo faremo dopo la pubblicità. Rimanete con noi.
1: Su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
2: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
1: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
3: Spot. Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996. Al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
4: Stanco dei soliti posti? Fai tappa a San Giacomo d'Acri. Siamo l'ultimo impero del Grande Puffo, la tua oasi di gusto a pochi minuti dal profumo del mare e dall'aria fresca del Parco Nazionale della Sila. Che tu sia in vena di cucina calabrese o delle nostre specialità di pesce fresco e carni selezionate, cucinate con passione e ricette di famiglia. Ogni boccone è storia, ogni piatto è tradizione. Da noi puoi anche festeggiare i tuoi momenti speciali, piccoli ricevimenti, battesimi, cresime e comunioni. L'atmosfera è autentica, il sapore è inconfondibile. Non perdere tempo, prenota il tuo tavolo, chiama ora 333 22 69 892 o 339 79 97 173. Vieni a trovarci in via Eternità, San Giacomo d'Acri. Chiusi il mercoledì, l'ultimo impero del Grande Puffo. Qui il viaggio finisce e il gusto inizia.
5: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

0: Fresh International e DM Pubblicità.
1: Cerchi un unico punto di riferimento per tanti servizi in modo semplice, veloce e conveniente?
0: A Villa Piana Lido ha aperto l'Eutermia Servizi, il nuovo centro posta privata nazionale.
1: Servizi postali, raccomandate e lettere, corriere e spedizioni nazionali e internazionali, con promozioni dedicate alle aziende.
0: E ancora, pagamento bollettini,

0: 24, bollo auto, bonifici istantanei, misure catastali e camerali, ricariche telefoniche, gift card e conti gioco.
1: Biglietteria per treni e autobus, assistenza per luce, gas e telefonia, copisteria, stampa e cancelleria.
0: Leuternia Servizi, centro posta privata nazionale, fermo point Bartolini, Indabox, pronto pacco, Red Bay, drop point.
1: Ti aspettiamo in via Goffredo Mameli 14 a Villa Piana Lido, vicino Gelateria Barbarossa.
0: Sito web leuterniaservizi.it. Telefono 09 81 19 87 233.
1: Leuternia Servizi. Più servizi, più soluzioni, più vicino a te.
0: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social. Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.

0: Radio Arbrescia International presenta l'almanacco del giorno.
1: Cari amici, ben ritrovati, sintonizzati su Radio Arbrescia International, quindi a bandiera gialla, siamo pronti per una nuova puntata dell'almanacco. Oggi è venerdì 9 ottobre 2026, ci sono due santi, San Dionigi e San Ferruccio, quindi facciamo gli auguri logicamente a chi porta questo nome, sia al maschile che al femminile. Vediamo anche gli auguri, come al solito, dei personaggi VIP. Allora, compie gli anni oggi Caparezza, nato nel 1973, Guglielmo del Toro, nato il 1964. Auguri anche a Grazia Di Michele, nata il 1955 e avrebbe compiuto gli anni oggi il mitico, grandissimo, leggendario John Lennon, nato il 9 ottobre del 1940 e scomparve l'8 dicembre del 1980. Siamo nella 41esima settimana dall'inizio dell'anno, sono trascorsi 282 giorni e ne restano 83 alla fine del 2026 e fra poco è Natale, insomma ci manca poco. Il sole sorge alle 6.16 e tramonta alle 17.38, la luna si leva alle 4.52 e tramonta alle 16.51. Aforisma del giorno: un sorriso è un segno di amicizia, un bene che non si può comprare ma solo donare, quindi doniamo tanti sorrisi, meglio donare dei sorrisi che dei musi, come si dice, tristi. Proverbio del giorno: tanto l'amore quanto il fuoco devono essere attizzati, e sicuramente tra qualche giorno, almeno il fuoco che ancora c'è la possibilità di accenderlo, bisogna farlo. L'amore, insomma, dovete scegliere. Allora, cari amici, abbiamo terminato per oggi con l'almanacco. Appuntamento a domani, più o meno alla solita ora, minuto più, minuto meno, a quest'ora. E andiamo avanti con la musica, perché la musica è prima di tutto, qui a Bandiera Gialla su Radio Arbrescia. Sigletta finale.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno su Radio Arbrescia International.

Allora, buon dì a tutti coloro che si sono appena sintonizzati qui sulle magiche frequenze di Radio Arbrecht. Venerdì 9 ottobre 2026 c'è qualcuno che già oggi pomeriggio può considerarsi, diciamo, a riposo, in vacanza, nel weekend, diciamo nel weekend. Allora, invece c'è chi dovrà aspettare domani e chi dovrà aspettare domenica. Bene. Andiamo avanti con il primo brano e quindi buongiorno, buona giornata dal vice mattiniere Maurizio di Trebisacce, che ci richiede un brano. Jeppy and Jeppy, Body to Body, vabbè, stavo dicendo al contrario. E allora, questa canzone richiesta dal vice mattiniere per il buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io ringrazio Maurizio, gli auguro buon lavoro, penso che oggi lui lavora. E alla prossima. JP&JP, Body to Body.

0: conferma Maurizio, oggi è al lavoro, quindi buon lavoro, buon lavoro. Allora, cari amici, è arrivato il momento dei consigli per gli acquisti. Vi ricordo, abbiamo la possibilità di esaudire le vostre richieste, soprattutto per quanto riguarda la musica 60, 70, 80, fino alle 9.30. Dopodiché dobbiamo mandare in onda dei brani, diciamo, un po' più recenti, contemporanei. Quindi, forza con i telefoni, alzate le cornette. O comunque scriveteci un messaggio su WhatsApp, o se volete mandateci un vocale ai soliti recapiti. I numeri ce li avete, adesso tocca a voi. E tocca anche alla regia, perché è arrivato il momento dei consigli per gli acquisti. Quindi rimanete sintonizzati, io ritornerò tra pochissimo. Adesso c'è la pubblicità e vediamo se siamo in anticipo. Per la prima volta a bandiera gialla siamo in anticipo, incredibile, cari amici. Ma ci siamo. Eccolo qua che arriva, Un attimo di pazienza.
1: Radio Arberesh International, 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia. Di emozioni che passano dalle frequenze al cuore. Di voci che hanno fatto compagnia. Di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti. Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
2: Spot. Ci sono passioni che il tempo non cancella, ma che generazione dopo generazione diventano una vera tradizione. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino, dal 1883, l'arte della lavorazione artigianale del legno. Porte interne laminate, pantografate laccate, in massello e in vetro. Porte filomuro e rototraslanti, portoni blindati, infissi per interno ed esterno in legno, legno alluminio e PVC. Arredamenti su misura, boiserie, cabine armadio, gazebo e tettoie. Ogni progetto nasce dall'ascolto, prende forma attraverso la progettazione in rendering e diventa realtà grazie alla cura artigianale. Sopralluoghi e preventivi gratuiti, assistenza post vendita e finanziamenti personalizzati. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino. Una storia lunga oltre un secolo per creare oggi la casa che sogni. Produzione e showroom, Contrada Pantano Rotondo 12 Sibari, strada provinciale 169, telefono 340 35 07 109. Seguici anche sui social Idea Re di Gaetani, la tradizione che prende forma.
3: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in Piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, Arsac e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
4: Tenga, questo è lo scontrino.
5: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
4: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
5: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza. Per la spesa di tutti i giorni.
6: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
7: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
8: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
7: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
8: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
7: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
8: Kadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
9: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Radio Arbrescia International.
9: History Music.
11: History Music.
9: Su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Era il 1984 quando uscì questo brano Eye in the Sky degli Alan Parsons. Parla di controllo, sorveglianza, di una relazione manipolatoria. Il titolo L'occhio del cielo è tratto da un libro, simboleggia l'entità onnipresente che controlla ogni mossa delle persone, come le telecamere di sicurezza nei luoghi pubblici e adesso tramite anche gli smartphone e le carte, non solo le carte di credito ma anche le carte che servono per la scontistica nei vari supermercati. Un potere superiore e sempre più marcato, oltre al tema politico e sociale, una relazione tossica, no? Anche se siamo liberi, ma si percepisce che la libertà è sempre più limitata. Allora, cari amici, stiamo ascoltando sempre Bandiera Gialla su Radio Brescia, oggi venerdì 9 ottobre 2026. C'è qualcuno che potrebbe pensare il contrario, visto che abbiamo fatto, insomma, questa parentesi che parla di controllo, di sentirsi osservati, ma è la verità. Ma comunque noi siamo interessati soprattutto all'ascolto della musica e quindi alle canzoni, e adesso ne arriva una di Johnny Holiday che si chiama Quando ti amo, ed è questo noi che dobbiamo pensare: musica e amore.

Quanto t'amo non lo sai, e sembra che sia un caso, non lo so, una coincidenza, ma dopo quanto t'amo, innamorati di me, ma di Vincenzo Spampinato, non di qualche altro, insomma, eccola qua che arriva.

0: innamorati di me, innamoratevi di Radio Arbrecht, lo siete già, innamoratevi anche di Bandiera Gialla, lo so che siete affezionati, ma innamoratevi ancora di più. Allora, cari amici, siamo pronti per i consigli per gli acquisti, rimanete sintonizzati, ma soprattutto, come al solito, selezionate il brano che dobbiamo mandare in onda in seguito, dopo i consigli per gli acquisti, dopo la pubblicità. Io vi aspetto, sono qua, ok? La regia che dice? È quasi pronta, stamattina praticamente dorme più di me, ma lo sappiamo, la mattina è dura. Se non arrivano le 8:30, si fa fatica, ma ci siamo. Eccola qua, pubblicità.
1: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
2: Spot. Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
3: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
2: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
4: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui. Cerchi un unico punto di riferimento per tanti servizi, in modo semplice, veloce e conveniente.
5: A Villa Piana Lido ha aperto l'Eutermia Servizi, il nuovo centro posta privata nazionale.
4: Servizi postali, raccomandate e lettere, corriere e spedizioni nazionali e internazionali, con promozioni dedicate alle aziende.
5: E ancora, pagamento bollettini, PagoPA, F24, bollo auto, bonifici istantanei, misure catastali e camerali, ricariche telefoniche, gift card e conti gioco.
4: Biglietteria per treni e autobus, assistenza per luce, gas e telefonia, copisteria, stampa e cancelleria.
5: Leutermia Servizi, centro posta privata nazionale, Fermo Point Bartolini, Indabox, Pronto Pacco, Red Bay, Drop Point.
4: Ti aspettiamo in via Goffredo Mameli 14 a Villa Piana Lido, vicino Gelateria Barbarossa.
5: Sito web leutermiaservizi.it. Telefono 09 81 19 87 233.
4: Leutermia Servizi. Più servizi, più soluzioni, più vicino a te.
6: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
7: C'è un luogo dove il tempo rallenta, dove natura, gusto e ospitalità si incontrano. È l'agriturismo Masseria Predicatore, dove dal 1885 passione, tradizione e amore per la nostra terra si tramandano di generazione in generazione. Un'antica masseria immersa nel verde, a 1000 metri sul livello del mare, con un panorama incantevole che arriva fino al Golfo di Taranto. A tavola tutto il sapore della tradizione calabrese, pasta fresca fatta in casa con farina Senatore Cappelli, carni selezionate, ricchi antipasti, pane del contadino, salumi, formaggi e tante specialità preparate con prodotti freschi, stagionali e a chilometro zero. E per portare a casa i sapori della nostra terra c'è anche lo spaccio aziendale con i prodotti della nostra azienda agricola. Per chi vuole fermarsi, comode camere per soggiorni tranquilli e rilassanti. Agriturismo Masseria Predicatore, dal 1885. Natura, gusto e tradizione. Vi aspettiamo in Contrada Manganile, ad Albidona. Info e prenotazioni 340 51 01 788. Seguici anche sui social, Agriturismo Masseria Predicatore.
8: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
9: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
8: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
9: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
8: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
9: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
10: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
11: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
12: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
13: Radio Arbrescia International. Time.
14: Sono le 8 in punto.
15: Radio Arbrescia International News.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Apriamo con la politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
16: Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro con i sindacati sul futuro dell'azienda. Il governo intende portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. Da oggi sospese intanto tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. L'azienda fa anche richiesta di ammortizzatori sociali. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione.
17: Ed ora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plotone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre.
16: Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente e il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
17: Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod. Mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
16: I motori con la MotoGP in Indonesia. Il weekend a Mandalika inizia con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che precede nelle libere gli altri 2 contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin. Poi Acosta, Fernandez e le 2 Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio, piloti di nuovo in pista alle 9 ora italiana per le prequalifiche. Il mondiale di Formula 1 fa tappa invece a Marina Bay per il GP di Singapore. Oggi alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint.
17: È tutto, a più tardi.
18: Radio Arbrescia International, meteo.
19: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto, con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
20: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
21: DR, dischi in prima linea.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
1: Buondì, buon venerdì, oggi 9 ottobre 2026. Auguro a tutti una buona giornata, anche a qualcuno buon weekend, non a tutti perché lo sappiamo. C'è chi deve aspettare domani e c'è chi deve aspettare domenica per avere un giorno di riposo, per rilassarsi. Comunque un saluto a tutti coloro che ci seguono fin dalle prime luci dell'alba, a tutti quelli che la radio non la spengono mai e la tengono in sottofondo anche quando dormono. Ben ritrovati, sintonizzati su Radio Arbrecht International, questa è Bandiera Gialla. Io sono Gianni Canadè e staremo insieme fino alle ore 10 per ascoltare canzoni come queste, una storia come questa di Adriano Celentano.

0: una storia come questa con un fondo di verità che sicuramente può succedere, è capitato e capiterà ancora. La cecità per amore, il protagonista ignora i consigli degli amici che lo mettono in guardia da una donna interessata solo al lusso, ai gioielli, alle pellicce di visone e quant'altro. La rovina economica arriva. Pur di accontentare la donna, l'uomo sperpera tutti i suoi soldi e si ritrova spinto a compiere azioni disperate o illegali. E poi succede il tragico epilogo. Come dice la canzone, adesso però non è un tragico epilogo che arriva, è solo la pubblicità, i consigli per gli acquisti, quindi rimanete con noi, rimanete su Bandiera Gialla, su Radio Arbrecht International e pensate il prossimo brano da mandare in onda. Pubblicità.
1: Radio Arbrecht International, emozioni senza fine.
2: Spot.
3: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
5: Risparmio garantito dal 2 al 12 ottobre. Tonno Aldo Mar in olio di oliva, 6x70 grammi, a 4,89€. Birra Peroni, 6x660 millilitri, a 5,59€.

0: Gratis classico, un litro a 5,19 euro. Latte UHT Sterilgarda, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Galbanino Galbani, 550 grammi, a 5,19 euro.
1: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
2: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
3: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
2: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
3: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
2: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
3: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
2: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
3: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
0: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le Magie del Grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
1: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in Piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, Arsac e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrech International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrech International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
1: Buongiorno Gianni, vorrei salutare Modestina.
2: Ascolta la tua canzone preferita, invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbrest for you.
1: Buongiorno Gianni,

0: Michele Zarrillo, Ti penso ogni momento, brano richiesto da Gaetana, e l'abbiamo ascoltato anche con il vocale in diretta. Allora, cari amici, suona anche il telefono, risponderò tra pochissimo, però prima devo mandare in onda Cinema in FM, perché è sabato, quindi sicuramente il sabato è una delle giornate migliori per andare a guardare un film anche al cinema. E allora, sta per arrivare, rimanete sintonizzati, io rispondo al telefono e ci risentiamo tra pochissimo.
1: Radio Arberesci International, 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore. Di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso. Su Radio Arberesci International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Su Radio Arbrecht International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.

Allora arriva un'altra canzone per soddisfare la richiesta di Modestina da Francoforte, che ci ha scritto su WhatsApp. Vuole ascoltare Woman di John Lennon. Oggi sarebbe stato il suo compleanno. Naturalmente saluta tutti gli ascoltatori e questa canzone la dedica a tutte le donne. Un saluto anche a Gaetana, a Maria Teresa, un saluto anche per me e a tutto lo staff della radio. John Lennon, Woman.

0: Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
1: Spot.
2: Ogni momento della giornata ha un sapore speciale. Da Iride LV.
3: Dalle 5.30 del mattino, caffetteria, fragranti cornetti e panini per iniziare alla grande.
2: E a pranzo, una pausa completa, gustosa e veloce, solo 12 euro. Primo, secondo, contorno, frutta, caffè e acqua.
3: E poi rosticceria, aperitivi e apericena con ottimi cocktail, ricchi taglieri e sfiziosi stuzzichini.
2: E per le tue feste, un'elegante sala fino a 45 posti, pronta ad accogliere i tuoi momenti speciali.
3: Iride LV, il posto giusto per ogni momento della giornata. Via Aldo Moro, 13 Acri, 350 178 8809.
2: Seguici sui social. Iride LV. Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti. C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. In Contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
4: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati. Antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semiduri. Duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera, gusto autentico.
5: La macelleria dei Fratelli Sposato sarà presente alla prima edizione di Trevi Beer Fest il 17-18 ottobre 2026 in Piazza Matteotti a Trebisacce.
6: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

Flash International e DM Pubblicità. Basta spifferi, è arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione scade.

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
3: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
0: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
4: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
0: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
4: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
0: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
4: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
0: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Cari amici, ben ritrovati, sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International, venerdì 9 ottobre 2026. Buon inizio weekend, se c'è qualcuno che inizia già oggi, o comunque buona giornata con tanta musica, qui che a Bandiera Gialla su Radio Arbrecht, soprattutto la musica che richiedono gli ascoltatori, che è quella che sicuramente piacerà di più. E allora, proprio per questo, adesso manderemo in onda un brano di Pupo, che si chiama appunto Ciao, per un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Arbrecht International. C'è un forte abbraccio da parte di Maria Teresa, con un messaggio per Gaetana e famiglia. Ti voglio bene. E poi ricambia i saluti anche a Modestina, sempre con questa canzone di Pupo. Ringraziamo Maria Teresa. Ciao.

0: cari amici, siamo giunti così alla pausa caffè, o se preferite pausa camomilla, pausa caramella, insomma una pausa, eh? Ci dobbiamo fermare un attimo, ci sono i consigli per gli acquisti, rimanete sintonizzati, rimanete con noi, ma soprattutto selezionate il brano che volete ascoltare dopo la pubblicità.
1: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai solo su Radio Arbrash International.
2: Spot.
3: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da F di Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamento personalizzati e assistenza post vendita. F di Arredamenti di Trifino e Blefari, via Nazionale Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. F di Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere.
4: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
5: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui. C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinsa romana, agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male. Ogni giorno la qualità e la convenienza sono a portata di mano. Da Blu Shop di Costa Rosanna trovi tutto ciò che serve per la tua casa e per la tua persona. Detersivi e prodotti per l'igiene, casalinghi, profumeria, pelletteria, articoli da regalo e tanta scelta in bigiotteria. Un punto vendita dove scelta, qualità e cortesia si incontrano per rendere più semplice la tua spesa di ogni giorno. Blu Shop di Costa Rosanna è anche punto Money. Ci trovi in via Milite Ignoto 20 a Villa Piana Lido, dietro l'Hotel Corallo. Telefono 0981 56 899. Seguici sui social. Blu Shop di Costa Rosanna. Blu Shop, la qualità che scegli, la cortesia che ritrovi ogni giorno.
6: Pratiche da sbrigare? Servizi da attivare? Non perdere tempo! C'è Cafunsica Service a Corigliano Rossano.
5: ISEE, modello 730, NASPI, disoccupazione agricola, pensioni, invalidità civile, accompagnamento, legge 104 e tanti altri servizi CAF e patronato.
6: E in più, ricerca di personale, apertura PEC, curriculum vitae, contratti e volture per luce, gas, telefonia e fibra alle migliori condizioni sul mercato.
5: Professionalità, competenza e riservatezza, tutto in un unico punto di riferimento.
6: Caffunsica Service di Rossella e Antonella Modesto. Ti aspettiamo in via Nazionale 61, accanto all'hotel Gallo d'Oro, a Corigliano Rossano.
5: Chiama ora 352 080 03 22 oppure 0983 50 07 48 e segui i nostri canali social.
6: Caffunsica Service, al tuo fianco, ogni giorno.
5: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
7: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
7: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
7: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbrescia International, time.
10: Sono le 9:02.
11: Radio Arbrescia International News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009, è responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, secondo i media. L'annuncio ha fatto seguito a precedenti dichiarazioni del segretario alla difesa Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, le sue parole. Sarà la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti in 90 anni.
12: E ancora tensioni tra civili ICE negli USA. Un uomo è stato ricoverato dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da un agente dell'ICE, la forza di polizia federale statunitense deputata al controllo dei confini e dell'immigrazione. Gli scontri sono avvenuti nella tarda serata italiana alle 16 locali nel Bronx di New York. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.
13: 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
12: La politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale, molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier. cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
13: La cronaca nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. La Polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre 7 a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. I fermi sono avvenuti in Lombardia, Veneto e Toscana.
12: Il tennis, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1, 4-6, 6-3 il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che dopo tante chance non sfruttate paga un passaggio vuoto decisivo negli ultimi game del match. Matteo Berrettini affronta invece lo statunitense Nakashima, testa di serie numero 16 del seeding.
13: È tutto, a più tardi.
8: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
14: DR, dischi in prima linea.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
1: Un saluto a tutti i nostri cari amici ascoltatori con un messaggio che ci è appena arrivato qui su WhatsApp a Bandiera Gialla su Radio Arbrescia. Dice così: ce la faremo anche oggi, lo dobbiamo a noi stessi e alla vita, che è il dono più prezioso. Buon venerdì! Cari amici, allora, se volete mandare un messaggio anche, se volete parlare di qualcosa anche, altrimenti richiedete il vostro brano preferito da dedicare a qualcuno o da ascoltare in autonomia. È un brano, ce l'hanno richiesto, e si tratta del Re di Denari, che non è una carta ma è una canzone di Nada. È stato richiesto da Anna Maria da Schiavonea per fare un saluto alla nipote Anna da Taranto. Un saluto anche per me e a tutti voi che siete all'ascolto di Bandiera Gialla.

0: A proposito di fortuna, se volete giocare oggi c'è l'estrazione del Super Enalotto, chi non fa in tempo anche domani. Allora, adesso facciamo in tempo, siamo in tempo, siamo in orario, per mandare i consigli per gli acquisti sempre molto utili, ci indirizzano bene a spendere i nostri soldini, eh? E allora, tra pochissimo c'è la pubblicità.
1: Dal 1976, Radio Orbrecht International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
2: Spot.
3: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
4: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
3: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, peschio nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
4: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
3: Carlo, ristorante pizzeria. Pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
4: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
3: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
4: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
5: Cerchi un unico punto di riferimento per tanti servizi in modo semplice, veloce e conveniente?
6: A Villa Piana Lido ha aperto l'Eutermia Servizi, il nuovo centro posta privata nazionale.
5: Servizi postali, raccomandate e lettere, corriere e spedizioni nazionali e internazionali, con promozioni dedicate alle aziende.
6: E ancora, pagamento bollettini, PagoPA, F24, bollo auto, bonifici istantanei, misure catastali e camerali, ricariche telefoniche, gift card e conti gioco.
5: Biglietteria per treni e autobus, assistenza per luce, gas e telefonia, copisteria, stampa e cancelleria.
6: Leutermia Servizi, centro posta privata nazionale, Fermo Point Bartolini, Indabox, Pronto Pacco, Red Bay, Drop Point.
5: Ti aspettiamo in via Goffredo Mameli 14 a Villa Piana Lido, vicino Gelateria Barbarossa.
6: Sito web leutermiaservizi.it, telefono 09 81 19 87 233.
5: Leutermia servizi, più soluzioni, più vicino a te.
6: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
7: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
8: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali.

0: che Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online, dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini, PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
2: Prost! Trebisacce si veste di Baviera, arriva

0: Flash International e DM Pubblicità.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.

Buondì, buon venerdì. Buon venerdì, oggi 9 ottobre 2026. State ascoltando Bandiera Gialla su Radio Arbresh International. Ragazzi, c'è una canzone che rispecchia il mio pensiero. Più ci penso che passa il tempo e più divento triste. Però dobbiamo accettarlo, lo possiamo accettare e superare ascoltando la musica, e quindi ascoltiamo proprio questo brano di Gianni Bella, che è bellissimo. Gianni Bella è bellissimo. Allora, questo brano è stato richiesto da Rosa, da San Lorenzo del Vallo, e gli auguriamo buon proseguimento di giornata e buon ascolto.

0: Spot.
1: Ci sono passioni che il tempo non cancella, ma che generazione dopo generazione diventano una vera tradizione. Idea Re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino, dal 1883, l'arte della lavorazione artigianale del legno. Porte interne laminate, pantografate laccate, in massello e in vetro. Porte filomuro e rototraslanti, portoni blindati, infissi per interno ed esterno in legno, legno alluminio e PVC. Arredamenti su misura, boiserie, cabine armadio, gazebo e tettoie. Ogni progetto nasce dall'ascolto, prende forma attraverso la progettazione in rendering e diventa realtà grazie alla cura artigianale. Sopralluoghi e preventivi gratuiti, assistenza post vendita e finanziamenti personalizzati. Idea Re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino. Una storia lunga oltre un secolo per creare oggi la casa che sogni. Produzione e showroom, Contrada Pantano Rotondo 12 Sibari, strada provinciale 169, telefono 340 35 07 109. Seguici anche sui social. Idea Re di Gaetani, la tradizione che prende forma.
2: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
3: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
4: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
3: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
4: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
3: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
4: Kadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
5: C'è un luogo dove il tempo rallenta, dove natura, gusto e ospitalità si incontrano. È l'agriturismo Masseria Predicatore, dove dal 1885 passione, tradizione e amore per la nostra terra si tramandano di generazione in generazione. Un'antica masseria immersa nel verde, a 1000 metri sul livello del mare, con un panorama incantevole che arriva fino al Golfo di Taranto. A tavola tutto il sapore della tradizione calabrese, pasta fresca fatta in casa, con farina Senatore Cappelli, carni selezionate, ricchi antipasti, pane del contadino, salumi, formaggi e tante specialità preparate con prodotti freschi, stagionali e a chilometro zero. E per portare a casa i sapori della nostra terra c'è anche lo spaccio aziendale con i prodotti della nostra azienda agricola. Per chi vuole fermarsi, comode camere per soggiorni tranquilli e rilassanti. Agriturismo Masseria Predicatore, dal 1885. Natura, gusto e tradizione. Vi aspettiamo in Contrada Manganile, ad Albidona. Info e prenotazioni 340 51 01 788. Seguici anche sui social. Agriturismo Masseria Predicatore.
0: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
3: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
6: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
7: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
6: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
7: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
6: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
7: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
6: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
7: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
8: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbrescia International.
8: History Music.
10: History Music.
8: Su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Cari amici, ben ritrovati all'ascolto di Bandiera Gialla. Siamo nell'ultima parte del programma e poi ci dobbiamo salutare. Un altro paio di canzoni. È arrivata Loredana Bertè, ha bussato alla porta, non era lei, era la luna che bussava alla porta, tutto per presentare il prossimo brano, che è quello appunto di Loredana Bertè, e la luna bussò.

c'è bisogno anche della luna per avere un po' di fortuna. Allora, cari amici, arriva l'ultimo brano in programma per oggi, richiesto da Maria di Schiavonea, Sal da Vinci, Per sempre sì. E poi, dopo questo brano, ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani.

0: sarà per sempre sì, anche domani mattina saremo qui dalle ore 7 alle ore 10 con Bandiera Gialla su Radio Brescia International. Quindi vi aspetto numerosi. Io nel frattempo logicamente vi devo ringraziare di aver contribuito, diciamo, a elaborare la scaletta che abbiamo mandato in onda. Grazie a voi logicamente i brani che avete selezionato, siamo riusciti a fare un programma molto più interessante, e quindi io ringrazio tutti i nostri cari amici ascoltatori e soprattutto tutti coloro che hanno interagito con noi, grazie mille. Allora vi ricordo che tra poco inizia Verdi, Bianchi e Rossi, condotto da Francesca Romana Macri, che vi terrà compagnia fino alle ore 12, quindi rimanete sintonizzati su Radio Arbrescia. Musica H24. Io vi lascio come al solito con il mio ciao e i consigli per gli acquisti. C'è anche il notiziario, logicamente noi ogni ora vi teniamo aggiornati su tutto quello che succede in Italia e nel mondo. E vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto vi auguro buon ascolto con la musica di Radio Arbrescia International. Ciao a tutti, a domani.
1: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.
2: Spot. Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
3: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
4: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Stanco dei soliti posti? Fai tappa a San Giacomo d'Acri. Siamo l'ultimo impero del grande puffo. La tua oasi di gusto a pochi minuti dal profumo del mare e dall'aria fresca del Parco Nazionale della Sila. Che tu sia in vena di cucina calabrese o delle nostre specialità di pesce fresco e carni selezionate, cucinate con passione e ricette di famiglia. Ogni boccone è storia, ogni piatto è tradizione. Da noi puoi anche festeggiare i tuoi momenti speciali, piccoli ricevimenti, battesimi, cresime e comunioni. L'atmosfera è autentica, il sapore è inconfondibile. Non perdere tempo, prenota il tuo tavolo, chiama ora 333 22 69 892 o 339 79 97 173. Vieni a trovarci in via Eternità, San Giacomo d'Acri, chiusi il mercoledì, l'ultimo impero del grande puffo. Qui il viaggio finisce e il gusto inizia.
6: Tenga, questo è lo scontrino.
7: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
6: Nessun errore. sono i prezzi di Qui Discount, gli esperti in convenienza e qualità.
7: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount, il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount, qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
8: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
9: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in Piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, Arsac e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
10: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
11: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata 72 ore, cotta nel forno a legna.
10: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
12: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF. Il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
13: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
14: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
13: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
14: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
13: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
14: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
15: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
16: Tra poco su Radio Arbres International.
17: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
18: Radio Arbres International Time.
19: Sono le 10 e 3 minuti.
20: Radio Arbres International News.
19: Buongiorno dalla redazione.
20: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come approvato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa americano, dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, aveva dichiarato il segretario in un'intervista. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre.
19: Tre portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
20: Conflitto Mosca-Kiev, attesi domani a Miami i negoziatori ucraini per l'incontro con Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod, mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
19: La cronaca dalle prime ore di questa mattina: la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Nell'ambito dell'inchiesta il Pubblico Ministero ha chiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
20: Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagi alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera, soprattutto a Milano. Nel capoluogo lombardo, infatti, bus e tram fermi dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 per lo sciopero di 24 ore proclamato da Alcobas e Confialtrasporti. Alla base della protesta, le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni e alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia-Romagna e nel Chietino.
19: I motori, la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'ultima sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del Motomondiale 2026. 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. MotoGP in pista invece a Mandalika per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2. Turno iniziato con 35 minuti di ritardo per dei problemi tecnici di connessione durante le practice di Moto2. Nella notte prove libere a Bezzecchi che in 1 minuto 30 secondi e 132 millesimi ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin.
20: È tutto, a più tardi.
21: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
22: DR, dischi in prima linea.

0: Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
1: Oh mia bella madurina,
2: ma che ci frega, ma che ci importa.
3: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
4: Ben ritrovati su Radio Arbrescia International, inizia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon venerdì. Oggi è venerdì 9 di ottobre e siamo pronti a partire carichi anche a salutare il fine settimana, il weekend. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma interamente dedicato all'Italia. Se non sapete qualcosa sul nostro paese non vi preoccupate perché ci pensiamo noi, ve lo diciamo noi. Con noi tornerà Alo oggi e partiamo subito dalle date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 9 di ottobre, e poi andiamo al cinema perché in previsione del weekend, del fine settimana, ci sta che l'Italia torna al cinema. Parleremo di un film di più o meno 10 anni fa, Perfetti Sconosciuti, che ha fatto veramente record al box office, un cast da urlo, ma non vi faccio altri spoiler. E poi parleremo anche di Caldarroste, also known as, questo lo direbbero gli inglesi, noi visto che siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, diciamo le castagne. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Spot, basta spifferi, è arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione scade

0: 342-90-51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: Pratiche da sbrigare? Servizi da attivare? Non perdere tempo! C'è Cafun Sica Service a Corigliano Rossano.
2: ISEE, modello 730, NASPI, disoccupazione agricola, pensioni, invalidità civile, accompagnamento, legge 104,

0: CAF e patronato.
1: E in più, ricerca di personale, apertura PEC, curriculum vitae, contratti e volture per luce, gas, telefonia e fibra alle migliori condizioni sul mercato.
0: Professionalità, competenza e riservatezza. Tutto in un unico punto di riferimento.
1: CAF Unsika Service di Rossella e Antonella Modesto. Ti aspettiamo in via Nazionale 61, accanto all'Hotel Gallo d'Oro, a Corigliano Rossano.
0: Chiama ora 352 080 03 22 oppure 0983 50 07 48 e segui i nostri canali social.
1: CAF Fonseca Service, al tuo fianco, ogni giorno.
0: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinza romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
2: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

0: Flash International e DM Pubblicità.
1: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza. Ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati. Una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali. Profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
2: Risparmio garantito dal 2 al 12 ottobre. Tonno Asdomar in olio di oliva, 6 per 70 grammi, a 4,89€. Birra Peroni, 6 per 660 millilitri, a 5,59€. Olio extravergine di oliva De Santis Classico, un litro, a 5,19€. Latte UHT Steril Garda, parzialmente scremato, un litro, a 69 centesimi. Galbanino Galbani, 550 grammi, a 5,19€.
3: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
4: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
3: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, pesche nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
4: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
3: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
4: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
3: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
4: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

Brash for You, Are Brash for You. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Are Brash for You.

0: È il 9 di settembre, il venerdì insieme che trascorriamo qui aprendo un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri. Saluto anche il nostro Super Alo che torna. Ciao Alo.
1: Ciao Super Fra.
0: Buon venerdì, buon fine settimana. Sì, ci siamo.
1: Ci siamo, sì.
0: Sentiamo il profumo del weekend e partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 9 di ottobre.
1: 1967, viene catturato in Bolivia Che Guevara, che sarà ucciso il giorno successivo. 1989, a Lipsia, oltre 70.000 persone partecipano a una manifestazione pacifica che poi contribuirà alla caduta del muro di Berlino. E poi oggi è la giornata mondiale della posta, il World Post Day, istituita dall'Unione Postale Universale per celebrare il ruolo dei servizi postali in tutto il mondo.
0: Posta che ormai è troppo online e troppo poco live. Io penso di aver in vita mia inviato forse due lettere.
1: Bene, inviamo poco. Vabbè, io sono più grande di te, ne ho inviate un pochino di più, però oggi diciamo che mandi l'email. Però io il postino che mi citofona la mattina a casa li apro sempre.
0: Vabbè, ma
1: lo vedo sempre
0: anche
1: col motorino.
0: Arrivano. Passiamo invece adesso ai compleanni di questo periodo e soprattutto di questo venerdì. Chi sono i nati di oggi, Alo?
1: Caparezza, all'anagrafe Michele Salvemini, rapper, cantautore e produttore discografico. Poi facciamo gli auguri a Guido Meda, giornalista e telecronista sportivo, per chi segue la MotoGP, è quello
0: lo conosce,
1: che è
0: come
1: amante proprio delle moto, che si prende, no, che si esalta ogni volta che fa la telecronaca, soprattutto quando c'era Valentino Rossi. Poi è il compleanno anche di Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice televisiva, il suo programma più famoso è Chi l'ha visto.
0: Abbiamo degli auguri di buon onomastico da fare anche.
1: Li facciamo a San Dionigi, oggi è San Dionigi, vescovo e martire. E poi il proverbio del giorno è: meglio un giorno da leone che 100 da pecora.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: arrivano i vostri messaggi del venerdì, sono tanti come sempre, noi vi leggiamo, sapete come, sapete dove trovarci, ci sono io Francesca Romana, c'è anche il nostro... Ah, l'ho visto che oggi è la giornata mondiale della posta, giusto?
1: Giustissimo.
0: Visto che c'è la posta arriva anche a noi tramite messaggio da parte vostra. E abbiamo scelto i messaggi barra lettere
1: di Sabrina e di Fabio.
0: Che salutiamo, ciao Fabio e ciao Sabrina.
1: Ciao ragazzi, e Sabrina parla proprio appunto della giornata mondiale della posta, scrive: essendo la giornata mondiale della posta, mi è tornata in mente mia nonna. Mi scriveva una cartolina ogni estate, anche se ci vedevamo tutte le settimane. Ho ancora una scatola piena di quei messaggi scritti a mano.
0: Ma che bello.
1: Belli, bellissimo.
0: Sì, perché poi rispetto a una mail, cioè la cartolina e proprio il testo scritto contiene una parte di noi.
1: Beh,
0: cioè,
1: c'è la grafia, dai, a volte incomprensibile.
0: Vabbè,
1: a volte,
0: quello è un altro discorso.
1: A volte anche banale, a volte era proprio saluti e baci da... E poi la cartolina c'era già scritto il nome della località, la foto.
0: Col francobollo.
1: Sì, il francobollo. Alcune erano delle cartoline lunghissime, c'era un tema scritto. Io qualcuna ne ho. Anzi, sai che faccio? Stanotte me le leggo.
0: Io non ho mai spedito una cartolina.
1: Hai ricevuto nemmeno?
0: No.
1: Adesso te ne mando una da... Che poi è difficile anche trovarle quando viaggi.
0: Lo so.
1: Poi ne parleremo. Comunque se mi capita te ne mando una. E poi leggiamo il messaggio di Fabio. Quando avete nominato Caparezza ho sorriso. Ricordo ancora quando un mio amico mi fece ascoltare un suo disco durante una gita scolastica. Da quel giorno le sue canzoni sono entrate nella mia playlist e non ne sono più uscite.

0: verdi, bianchi e rossi.
1: Spot.
2: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche, in contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
4: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
5: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati. Antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semiduri. Duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera, gusto autentico.
6: La macelleria dei Fratelli Sposato sarà presente alla prima edizione di Trevi Beer Fest il 17-18 ottobre 2026 in Piazza Matteotti a Trebisacce.
7: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram Lulikebab 2023.
8: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva

0: International e DM Pubblicità.
1: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, Arsac e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
2: Ogni giorno la qualità e la convenienza sono a portata di mano. Da Blue Shop di Costa Rosanna trovi tutto ciò che serve per la tua casa e per la tua persona. Detersivi e prodotti per l'igiene, casalinghi, profumeria, pelletteria, articoli da regalo e tanta scelta in bigiotteria. Un punto vendita dove scelta, qualità e cortesia si incontrano per rendere più semplice la tua spesa di ogni giorno. Blue Shop di Costa Rosanna è anche punto Money. Ci trovi in via Milite Ignoto 20 a Villa Piana Lido, dietro l'Hotel Corallo. Telefono 0981 56 899. Seguici sui social Blue Shop di Costa Rosanna. Blue Shop, la qualità che scegli, la cortesia che ritrovi ogni giorno.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, e quando è venerdì l'Italia torna al cinema, torna questo appuntamento, questa rubrica, e oggi abbiamo scelto di parlare di un film con un cast veramente molto importante. Vi dico qualche nome: Marco Giallini, Kasia Smutniak, Alvar Orbacher, insomma tutti questi grandi nomi del cinema contemporaneo italiano riuniti dove? In una stanza e soprattutto attorno ad un tavolo, perché parliamo di uno dei giochi più difficili e soprattutto più pericolosi che siano mai stati fatti su pellicola in Italia. Parleremo di Perfetti Sconosciuti, quindi restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È il venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, e quando è venerdì noi torniamo al cinema, perché ci facciamo una bella scorpacciata di film che però si possono vedere anche tranquillamente a casa, ovviamente film italiani. Ciao ancora al nostro Alo.
1: Ciao Fra.
0: E ti sei mai trovato in una situazione alla Perfetti Sconosciuti?
1: Quasi, però ho evitato perché okay. Avevo già visto il film, i miei amici avevano detto di fare come nel film, ora spieghiamo cosa, perché magari io credo
0: c'è qualcuno che non l'ha visto.
1: Guarda, mi viene difficile pensarlo perché è uno di quei film tipo quello C'è ancora domani di Paola Cortellesi, mm-hmm. che sono film che bene o male hanno visto tutti, che parlano un po' dell'Italia di oggi. In questo caso Perfetti Sconosciuti, trama molto semplice che però poi si annida in varie situazioni.
0: Un solo spazio, giusto? Cioè
1: un
0: non è che
1: spazio.
0: Ci sono più scene, ci sono questi amici seduti a un tavolo durante una cena
1: una
0: che
1: cena.
0: Decidono di fare un gioco.
1: Esatto, il gioco, sai, un bicchiere di vino di troppo, c'è tanta confidenza, la proposta viene fatta da uno di loro, mettere tutti i cellulari sul tavolo e condividere davanti a tutti messaggi, telefonate e notifiche che vengono lette proprio davanti a tutti, considerando che tra gli amici ci sono anche delle coppie. E vabbè, poi non vi sveliamo niente spoiler, però
0: succedono cose,
1: succede della roba. E Perfetti Sconosciuti quindi racconta appunto un'Italia che conosciamo benissimo, quella fatta di amicizie di lunga data, di coppie che sembrano perfette, famiglie normali che però hanno delle piccole o in alcuni casi come nel film grandi bugie che ovviamente vanno a sconvolgere tutto lo status quo.
0: Il film risale a 10 anni fa ma ha un cast veramente da urlo: Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastrandrea, Anna Foglietta, Casia Smutniak,
1: Battiston, c'è anche una giovane Benedetta Porcaroli che interpreta il ruolo della figlia di Giallini e di Casia Smutniak. Insomma, un bel cast. E tra l'altro prima hai detto che si realizza tutto in uno spazio, io ne ho visto anche la pièce teatrale, hanno fatto lo spettacolo teatrale di Perfetti Sconosciuti. Chiaramente è facile da realizzare come scenografia perché ha una sola ambientazione, quindi se non l'avete mai visto, il mio consiglio, il nostro consiglio è quello di recuperarlo e vederlo assolutamente.

0: Spot.
1: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere.
2: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
3: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
4: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF. Il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co. Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539.
3: Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti. Ogni momento della giornata ha un sapore speciale, da Iride LV.
0: Dalle 5.30 del mattino, caffetteria, fragranti cornetti e panini per iniziare alla grande.
3: E a pranzo, una pausa completa, gustosa e veloce, solo 12 euro. Primo, secondo, contorno, frutta, caffè e acqua.
0: E poi rosticceria, aperitivi e apericena con ottimi cocktail, ricchi taglieri e sfiziosi stuzzichini.
3: E per le tue feste, un'elegante sala fino a 45 posti, pronta ad accogliere i tuoi momenti speciali.
0: Iride LV, il posto giusto per ogni momento della giornata. Via Aldo Moro, 13 Acri, 350 178 8809.
3: Seguici sui social. Iride LV.
5: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
6: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
5: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
6: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
5: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
6: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
7: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
8: Radio Arbëresh International, time.
9: Sono le 11 e 6 minuti.
10: Radio Arbëresh International, news.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: Continua l'emergenza carburanti e finito lo sconto fiscale. Il governo guidato da Giorgia Meloni pensa alle prossime mosse per cercare di contenere i rincari. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, mentre il ministro alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha frenato. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro.
11: Medio Oriente, di 3 cittadini sauditi uccisi e diversi cittadini stranieri residenti nel Regno feriti. Il bilancio di 2 attacchi condotti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh lo ha reso noto l'aviazione civile saudita in un comunicato. Il primo attacco ha preso di mira infrastrutture dello scalo, il secondo un aereo della compagnia di bandiera saudita. Il traffico aereo è ora tornato alla normalità. Intanto le forze israeliane continuano a intensificare le incursioni e gli attacchi contro i palestinesi nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza.
12: Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nidal Malik Hassan, autore nel 2009 della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come provato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa statunitense dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre. Pochi giorni fa, il fallimento dell'esecuzione della condanna a morte di Krista Pike mediante iniezione letale.
11: La cronaca c'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Il quotidiano riporta un quinto caso a Ponte Testaccio. Un italiano residente a Parigi è stato colpito forse con una mazza da golf. golf ed è riuscito a vedere l'aggressore.
12: Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti. Nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Escatasuna, le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta, il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
11: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli, numero 7 del mondo e numero 6 del tabellone, prosegue il suo momento no e viene eliminato da Manarino, numero 83 ATP. Il francese vince con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. L'azzurro, numero 46 del mondo, cede allo statunitense 7-6, 7-5.
12: È tutto, a più tardi.
13: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
14: DR, dischi in prima linea.

Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Ma tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal

0: Nel fuori onda io e Alo ne abbiamo parlato in maniera molto approfondita, cioè cercate di immaginarvi un po' la trama di Perfetti Sconosciuti, il film di cui abbiamo parlato oggi, ovviamente rigorosamente italiano, qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Immaginatevi di trovarvi col vostro gruppo di amici, telefono con faccia all'insù e tutte le notifiche che vi arrivano una dietro l'altra. Cioè, diciamo che solitamente non si ha nulla da nascondere, ma se si ha qualcosa da nascondere, non è il gioco più intelligente da fare, giusto, Alo?
1: Meglio giocare a Monopoli o a Risico, a un grande classico. Esatto, insomma, giocate a un gioco di società classico, questo è sempre un gioco che vi fa rischiare, soprattutto, sai cosa, le coppie. Io lo vedo nocivo soprattutto per le coppie. Ma andiamo ai messaggi. Messaggio di Valentina e di Andrea. Ciao ragazzi. Valentina scrive: ho visto Perfetti Sconosciuti con un gruppo di amici e la prima cosa che abbiamo fatto alla fine è stata guardarci e dire: noi quel gioco non lo facciamo. E dalla risata che è partita credo che nessuno fosse davvero tranquillo.
0: Vabbè, ma secondo me se ci si conosce abbastanza bene non c'è bisogno di vedere le notifiche del telefono, no, perché certo, uno sa già tutto. Quindi dipende questo da ciò che si nasconde.
1: Sai, ognuno di noi ha una vita pubblica, una vita privata e una vita segreta.
0: Ah, questa mi piace, questa frase.
1: Andiamo da Andrea, che è meglio. Per me, scrive Andrea, è uno dei film italiani più intelligenti degli ultimi anni. Ti fa ridere, poi ti mette a disagio, poi ti fa riflettere. E la cosa più inquietante è che potrebbe succedere davvero in qualsiasi film.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: Spot. Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011

0: 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Febest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata. Finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
1: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
2: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Tenga, questo è lo scontrino.
4: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
3: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
5: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
1: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
6: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
7: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
6: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
7: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
6: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
7: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.

Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social. Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi, auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione, oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73. Basta spifferi! È arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione scappa.

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza. Ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati. Una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali. Profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
2: Risparmio garantito dal 2 al 12 ottobre. Tonno Asdomar in olio di oliva, 6x70 grammi, a 4,89€. Birra Peroni, 6x660 millilitri, a 5,59€. Olio extravergine di oliva De Santis Classico, un litro, a 5,19€. Latte UHT Steril Garda, parzialmente scremato, un litro, a 69 centesimi. Galbanino Galbani, 550 grammi, a 5,19€.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Radio Arbres International.
3: Arbres for you. Arbres for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbres for you.

C'è l'appuntamento con la tavola del venerdì che non può mancare qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi parliamo di una delle delizie dell'autunno di questo periodo. È sia divertente andare nei boschi e raccoglierle, quanto poi sbucciarle e mangiarle. Nella capitale diciamo che le castagne non hanno stagione, però in teoria questo frutto una stagione ce l'ha. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Yeah,

0: È il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati ancora cari amici. Arrivati a questo punto noi parliamo, come sempre, di tavola e siamo molto attenti alla stagionalità, perché solitamente a Roma, non so se siete stati a Piazza di Spagna o comunque nel centro, le castagne vengono servite praticamente ad ogni stagione, ma sono qualcosa, Alo, che appartiene al mese di ottobre.
1: Eh sì, perché quando ti vendono il cono dove dentro ci mettono 5, 6, 7 a seconda della bontà di chi
0: sì,
1: se le vende.
0: Esatto, qualcuno è anche un po' tirchio.
1: Vabbè, lo fanno, dai, fa parte del commercio. C'è chi è un po' più di mano tirata, un po' più generoso. Comunque, l'importante è che il cono dove ti vanno a mettere le caldarroste deve quasi bruciare. Cioè, tu devi proprio avere la sensazione di fuoco tra le mani e di attesa nel mangiare quelle buonissime caldarroste, perché diciamoci la verità, è una tradizione ma è soprattutto una bontà. Le castagne che ti mangi per strada, guai a comprarle, è proprio un cibo, uno dei primi cibi di strada, possiamo definirli, no?
0: Street food, sì.
1: Quelli proprio antichi, negli angoletti, ad esempio, diciamo Piazza di Spagna a Roma, però immagino che in tutta Italia.
0: Nel corso.
1: Sì, soprattutto a Roma, io l'ho sempre vista sin da piccolo come una tradizione romana. Comunque, tra l'altro si chiamano caldarroste perché è proprio deriva dal modo di cucinare queste castagne, ovvero proprio nelle padelle forate messe a fuoco vivo, messe sul fuoco vivo, e quindi calde e quasi arrostite, quindi da lì il nome caldarrosta. Il rito è identico: cono di carta gialla, quella un po' più spessa, e dentro le famose 4, 5, 6, 7 caldarroste.
0: Anche se mangiarle in strada è un po' complicato, perché tra lo sbucciarle, che comunque ci sono le famosi croci per facilitarne l'apertura, però sono bollenti, scottano, e quindi io vi consiglio, sì, bello mangiarle in strada, ma anche di farle a casa, perché lì la situazione è un po' più comoda, più comfortable, cioè nel senso, le mettete in forno, devono stare a bagno, giusto, per uno o due
1: giorni? Devono stare un pochino, sì, più il procedimento pre-cottura è lungo e articolato, e poi saranno più buone da mangiare le caldarroste e più divertenti anche da aprire, se no ti rimangono chiuse e devi stare lì con martello e scalpello.

0: rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Spot.
2: Ci sono passioni che il tempo non cancella, ma che generazione dopo generazione diventano una vera tradizione. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino, dal 1883, l'arte della lavorazione artigianale del legno. Porte interne laminate, pantografate laccate, in massello e in vetro. Porte filomuro e rototraslanti, portoni blindati, infissi per interno ed esterno in legno, legno alluminio e PVC. Arredamenti su misura, boiserie, cabine armadio, gazebo e tettoie. Ogni progetto nasce dall'ascolto, prende forma attraverso la progettazione in rendering e diventa realtà grazie alla cura artigianale. Sopralluoghi e preventivi gratuiti, assistenza post vendita e finanziamenti personalizzati. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino. Una storia lunga oltre un secolo per creare oggi la casa che sogni. Produzione e showroom, Contrada Pantano Rotondo 12 Sibari, strada provinciale 169, telefono 340 35 07 109. Seguici anche sui social. Idea re di Gaetani, la tradizione che prende forma.
3: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
5: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in Piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, ARSAC e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
6: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
7: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
6: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
7: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
6: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
7: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
6: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
7: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
1: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
8: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
1: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
8: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
1: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
8: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
9: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

0: Brescia International e DM Pubblicità.
1: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: termina qui la quinta puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Airbrush International.
1: E chiudiamo così questo 9 di ottobre. Io vi ringrazio, vi ricordo che sono Francesca Romana Macri e vi ricordo che anche se domani è sabato, inizia il weekend, noi ci sentiamo comunque, stesso posto, stessa ora, non al centro di un città, ma con noi. Di Verdi, Bianchi e Rossi, grazie ancora al nostro Alo e a domani nel Sabato Italiano. Ciao!
2: Radio Airbrush International.
3: Oh mia bella Madonnina.
4: Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Airbrush International.
5: Spot. Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Febest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata. Finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
6: Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione. Ogni giorno la qualità e la convenienza sono a portata di mano. Da Blue Shop di Costa Rosanna trovi tutto ciò che serve per la tua casa e per la tua persona. Detersivi e prodotti per l'igiene, casalinghi, profumeria, pelletteria, articoli da regalo e tanta scelta in bigiotteria. Un punto vendita dove scelta, qualità e cortesia si incontrano per rendere più semplice la tua spesa di ogni giorno. Blue Shop di Costa Rosanna è anche punto Muney. Ci trovi in via Milite Ignoto 20 a Villa Piana Lido, dietro l'Hotel Corallo. Telefono 0981 56 899. Seguici sui social Blue Shop di Costa Rosanna. Blue Shop, la qualità che scegli, la cortesia che ritrovi ogni giorno.
7: Arrendi.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
2: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
3: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
0: Basta spifferi! È arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: Ogni momento della giornata ha un sapore speciale. Da Iride LV.
2: Dalle 5.30 del mattino, caffetteria, fragranti cornetti e panini per iniziare alla grande.
1: E a pranzo, una pausa completa, gustosa e veloce, solo 12 euro. Primo, secondo, contorno, frutta, caffè e acqua.
2: E poi rosticceria, aperitivi e apericena con ottimi cocktail, ricchi taglieri e sfiziosi stuzzichini.
1: E per le tue feste, un'elegante sala fino a 45 posti, pronta ad accogliere i tuoi momenti speciali.
2: Iride LV, il posto giusto per ogni momento della giornata. Via Aldo Moro, 13 Acri, 350 178 8809.
1: Seguici sui social. Iride LV.
3: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati, antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semiduri. Duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera. Gusto autentico.
4: La macelleria dei Fratelli Sposato sarà presente alla prima edizione di Trevi Beer Fest il 17-18 ottobre 2026 in piazza Matteotti a Trevisacce.
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbrescia International. Time.
7: Sono le 12 e 3 minuti.
8: Radio Arbrescia International News.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: La giurista sudafricana Navanethe Mnangagwa-Pillay vince il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. È stata inoltre presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.
9: Ora negli USA, ira del sindaco di New York Mamdani dopo l'ennesimo intervento degli agenti dell'ICE contro civili. Un agente federale per l'immigrazione ha sparato e ferito un uomo dominicano mentre lo arrestava durante quella che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha definito un'operazione mirata di controllo. È inconcepibile ed estremamente grave, tuona il primo cittadino della Grande Mela, raccontando che gli agenti avrebbero circondato l'uomo e un bambino di 5 anni che si trovavano in un'auto prima di sparare diversi colpi. Il bambino sarebbe rimasto illeso mentre l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Mamdani ha chiamato il presidente Trump chiedendo lo stop ai raid dell'ICE nel quartiere, negli ospedali e nelle strade.
10: Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle telecamere presenti nelle zone di Monteverde Vecchio e Testaccio.
9: Il maltempo, una doppia tromba marina, si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala una scuola è stata investita dalla furia del vortice, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione nel Lazio e in Campania per possibili nubifragi, strade allagate nel Cremonese per un violento temporale.
10: Caro carburanti, Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro.
9: I motori, la Formula 1, Russell su Mercedes il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore, secondo Leclerc terzo, Norris poi Hamilton e Piastri, Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo alle 14:30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Un super Raul Fernandez firma invece il miglior tempo, il nuovo record della pista nelle prequalifiche MotoGP di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez, sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Domani qualifica alle 4:50 e sprint race alle 9, domenica gara lunga sempre alle 9.
10: È tutto, a più tardi.
6: Radio Arbrescia International, meteo.
11: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
12: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
13: DR, dischi in prima linea.

0: spot.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
0: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
0: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimenti.

0: La nostra terra si tramandano di generazione in generazione. Un'antica masseria immersa nel verde, a 1000 metri sul livello del mare, con un panorama incantevole che arriva fino al Golfo di Taranto. A tavola tutto il sapore della tradizione calabrese. Pasta fresca fatta in casa con farina Senatore Cappelli, carni selezionate, ricchi antipasti, pane del contadino, salumi, formaggi e tante specialità preparate con prodotti freschi, stagionali e a chilometro zero. E per portare a casa i sapori della nostra terra c'è anche lo spaccio aziendale con i prodotti della nostra azienda agricola. Per chi vuole fermarsi, comode camere per soggiorni tranquilli e rilassanti. Agriturismo Masseria Predicatore, dal 1885, natura, gusto e tradizione. Vi aspettiamo in Contrada Manganile, ad Albidona. Info e prenotazioni 340 51 01 788. Seguici anche sui social, Agriturismo Masseria Predicatore.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
2: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
1: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
2: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
1: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
2: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
3: Cerchi un unico punto di riferimento per tanti servizi, in modo semplice, veloce e conveniente.
4: A Villa Piana Lido ha aperto l'Eutermia Servizi, il nuovo centro posta privata nazionale.
3: Servizi postali, raccomandate e lettere, corriere e spedizioni nazionali e internazionali, con promozioni dedicate alle aziende.
4: E ancora, pagamento bollettini, PagoPA, F24, bollo auto, bonifici istantanei, misure catastali e camerali, ricariche telefoniche, gift card e conti gioco.
3: Biglietteria per treni e autobus, assistenza per luce, gas e telefonia, copisteria, stampa e cancelleria.
4: Leutermia Servizi, centro posta privata nazionale, Fermo Point Bartolini, Indabox, Pronto Pacco, Red Bay, Drop Point.
3: Ti aspettiamo in via Goffredo Mameli 14 a Villa Piana Lido, vicino Gelateria Barbarossa.
4: Sito web leutermiaservizi.it, telefono 09 81 19 87 233.
3: Leutermia Servizi, più servizi, più soluzioni, più vicino a te. Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
5: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL, genuinità, freschezza e convenienza, ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
3: Risparmio garantito dal 2 al 12 ottobre, tonno Asdomar in olio di oliva 6x70 grammi a 4,89€, birra Peroni 6x660 millilitri a 5,59€. Olio extravergine di oliva De Santis Classico, un litro, a 5,19€. Latte UHT Steril Garda, parzialmente scremato, un litro, a 69 centesimi. Galbanino Galbani, 550 grammi, a 5,19€.
6: c'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti

0: all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. Incontrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
1: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
2: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

0: Flash International e DM Pubblicità.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Il weekend si accende su Radio Arbrush International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Arbrush International.

Amiche e amici di Radio Herbal Hash, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Herbal Hash.

0: Spot.
1: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere. C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinza romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione.

0: Sbatti i tuoi sensi. Mica male, di Michele Martorano. Via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica male. Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla Macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
1: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
2: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
1: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook, Agriturismo Nonna Caterina.

0: l'atmosfera della serata cubana con musica e apericena a tema. Alma Cubana, Arende, via Santumile 19, dietro il Bar Santiago. Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
2: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
1: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, pesche nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
2: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
1: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
2: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
1: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
2: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
0: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social. Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
1: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
0: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
1: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
0: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
1: Kadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
3: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrèche, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie dei grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie dei grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
4: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrèche International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrèche International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.

0: Radio Arbresh International. Emozioni senza fine.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza, sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Spot. Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
3: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati. Antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semiduri. Duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera, gusto autentico.
4: La macelleria dei Fratelli Sposato sarà presente alla prima edizione di Trevi Beer Fest, il 17-18 ottobre 2026, in piazza Matteotti, a Trevisacce.
5: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
6: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
5: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
6: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
5: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
6: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
7: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
8: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
9: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
10: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

0: Flash International e DM Pubblicità.
1: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Radio Arbrescia International. Time.
3: Sono le 13 e un minuto.
4: Radio Arbrescia International News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Anche il Nobel per la pace 2026 ha un nome. Il premio è stato assegnato a Navanethem Navipillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Lo ha annunciato il Comitato Norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguitati penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Ha accusato Israele di genocidio a Gaza. La ironizza, potrei dividere il premio con Trump.
5: Ancora morti sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita in mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
6: Torniamo ora sul giallo di Pietra Catella. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con l'aricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice.
5: Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre azioni simili. In totale sarebbero cinque casi avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Si è svolto oggi un vertice in procura per fare il punto sulle indagini. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione.
6: Maltempo in Italia e ancora allarme per piogge intense, nubifragi e strade allagate. La giornata di oggi è segnata da nuove criticità, soprattutto al sud. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La protezione civile ha confermato l'allerta meteo arancione in alcune aree di Campania e Lazio, mentre in altre regioni è in vigore l'allerta gialla. Sotto osservazione le strade, i sottopassi e le zone più esposte agli accumuli d'acqua.
5: L'economia all'Ecofin in Lussemburgo ha raggiunto un accordo politico sulla supervisione dei mercati, cioè sul pacchetto che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali UE, mirando a sostenere la competitività. Il testo sarà approvato definitivamente in futuro in una prossima riunione del Consiglio. È un grande successo, ha commentato il ministro Giorgetti. Intanto Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 euro a 2,19 euro al litro.
6: È tutto, ma più tardi.
1: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International. La musica e l'informazione, prima di tutto.
7: DR, dischi in prima linea.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Taici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
1: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Pratiche da sbrigare? Servizi da attivare? Non perdere tempo! C'è Cafun Sica Service a Corigliano Rossano.
3: ISEE, modello 730, NASPI, disoccupazione agricola, pensioni, invalidità civile, accompagnamento, legge 104 e tanti altri servizi CAF e patronato.
2: E in più, ricerca di personale, apertura PEC, curriculum vitae, contratti e volture per luce, gas, telefonia e fibra alle migliori condizioni sul mercato.
3: Professionalità, competenza e riservatezza, tutto in un unico punto di riferimento.
2: Cafun Sica Service di Rossella e Antonella Modesto. Ti aspettiamo in via Nazionale 61, accanto all'Hotel Gallo d'Oro, a Corigliano Rossano.
3: Chiama ora 352 080 03 22 oppure 0983 50 07 48 e segui i nostri canali social.
2: Cafun Sica Service, al tuo fianco, ogni giorno.
0: Basta spifferi! È arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo, sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te ovunque.

0: più.
1: Su Radio Arbrech International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Su Radio Arbrech International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Tracklist, i numeri uno, una sola radio.

0: Spot.
1: Ci sono passioni che il tempo non cancella, ma che generazione dopo generazione diventano una vera tradizione. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino, dal 1883, l'arte della lavorazione artigianale del legno. Porte interne laminate, pantografate laccate, in massello e in vetro. Porte filomuro e rototraslanti, portoni blindati, infissi per interno ed esterno in legno, legno alluminio e PVC. Arredamenti su misura, boiserie, cabine armadio, gazebo e tettoie. Ogni progetto nasce dall'ascolto, prende forma attraverso la progettazione in rendering e diventa realtà grazie alla cura artigianale. Sopralluoghi e preventivi gratuiti, assistenza post vendita e finanziamenti personalizzati. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino. Una storia lunga oltre un secolo per creare oggi la casa che sogni. Produzione e showroom, Contrada Pantano Rotondo 12 Sibari, strada provinciale 169, telefono 340 35 07 109. Seguici anche sui social. Idea re di Gaetani, la tradizione che prende forma. Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni, investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
3: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
4: Fuoco alle braci. Alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
5: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
4: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
5: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
4: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
5: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
4: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
5: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
1: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. In contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
0: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio.
6: Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. 3 giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in Piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, ARSAC e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
7: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
8: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
9: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti. C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinza romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
10: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Tracklist. I numeri uno, una sola radio.
11: Radio Arbrescia International.
12: Stereotypes. Mr. Worldwide Report live from Sydney, Australia.

Radio Orbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Orbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioorbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Orbrescia International. Radio Orbrescia International, con te, ovunque. Ah!

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Tracklist, la musica che vuoi su
1: Radio Albrecht International.
2: Spot.
3: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
2: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi, auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione, oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981708573.
4: Tenga, questo è lo scontrino.
5: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
4: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
5: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
2: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
6: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
7: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
6: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
3: Ogni giorno la qualità e la convenienza sono a portata di mano. Da Blue Shop di Costa Rosanna trovi tutto ciò che serve per la tua casa e per la tua persona. Detersivi e prodotti per l'igiene, casalinghi, profumeria, pelletteria, articoli da regalo e tanta scelta in bigiotteria. Un punto vendita dove scelta, qualità e cortesia si incontrano per rendere più semplice la tua spesa di ogni giorno. Blue Shop di Costa Rosanna è anche punto Muney. Ci trovi in via Milite Ignoto 20 a Villa Piana Lido, dietro l'Hotel Corallo. Telefono 0981 56 899. Seguici sui social. Blue Shop di Costa Rosanna. Blue Shop, la qualità che scegli, la cortesia che ritrovi ogni giorno. Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
2: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
3: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
2: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
3: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
2: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. Ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano. L'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
8: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Radio Arbrescia International. Time.
11: Sono le 14 in punto.
12: Radio Arbrescia International News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8.30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
13: Indagini sulla morte di Stradivita e della madre Antonella di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
14: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
13: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
14: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
13: Il tennis: giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6, 7-5.
14: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
15: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
16: DR, dischi in prima linea.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Spot.
1: Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci

0: accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram Luli Kebab 2023.
1: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
3: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrash International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrash International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Radio Arbrash International la puoi ascoltare da ogni dispositivo, sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrash dal tuo store, dal nostro sito radioarbrash.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrash International. Radio Arbrash International, con te ovunque.

0: Spot. Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
1: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
0: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
1: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
0: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
1: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti. Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
3: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
2: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, peschio nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
3: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
2: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
3: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
2: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
3: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
4: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in Piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, Arsac e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
5: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi viaggi hai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Tenga, questo è lo scontrino.
7: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
6: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
8: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
9: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio, telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
10: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi, chiamaci 0983 80 704, 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
11: Radio Arbrescia International, 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrescia International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Airbrush International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Airbrush dal tuo store, dal nostro sito radioairbrush.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Airbrush International. Radio Airbrush International, con te, ovunque.

0: spot.
1: Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati, antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semiduri. Duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera, gusto autentico.
3: La macelleria dei Fratelli Sposato sarà presente alla prima edizione di Trevi Beer Fest il 17-18 ottobre 2026 in piazza Matteotti a Trevisacce.
4: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
5: Basta spifferi! È arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione scade.

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Radio Arbrescia International, time.
4: Sono le 15, in punto.
5: Radio Arbrescia International, news.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano, ennesimo incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato.
6: Resti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Calignano stava effettuando lavori edili sul tetto insieme ad altri due operai irregolari quando è precipitato. Il 37enne, indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
7: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in via Nazionale, contrada Terre 9. L'istituto, spiega il preside, è andato totalmente distrutto. Fortunatamente nessun danno al personale, soprattutto ai bambini. Dentro l'edificio, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 alunni. In località Petrosino, un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.
6: L'indagine sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
7: In Belgio si sono registrate tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Come riferiscono i media locali, sono scoppiati scontri tra centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Gli agenti hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.
6: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
8: DR, dischi in prima linea.

Radio Airbrush International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Airbrush dal tuo store, dal nostro sito radioairbrush.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Airbrush International. Radio Airbrush International, con te, ovunque.

0: spot. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
1: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria

0: millilitri a 5,59 euro. Olio extravergine di oliva De Santis Classico, un litro, a 5,19 euro. Latte UHT Steril Garda, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Galbanino Galbani, 550 grammi, a 5,19 euro. Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
1: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
0: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
1: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
0: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
1: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
2: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
3: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
2: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
3: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
2: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
3: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi, aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
2: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
3: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
1: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
0: Cerchi un unico punto di riferimento per tanti servizi, in modo semplice, veloce e conveniente.
1: A Villa Piana Lido ha aperto l'Euternia Servizi, il nuovo centro posta privata nazionale.
0: Servizi postali, raccomandate e lettere, corriere e spedizioni nazionali e internazionali, con promozioni dedicate alle aziende.
1: E ancora, pagamento bollettini, PagoPA, F24, bollo auto, bonifici istantanei, misure catastali e camerali, ricariche telefoniche, gift card e conti gioco.
0: Biglietteria per treni e autobus, assistenza per luce, gas e telefonia, copisteria, stampa e cancelleria.
1: Leuternia Servizi, centro posta privata nazionale, Fermo Point Bartolini, Indabox, Pronto Pacco, Red Bay, Drop Point.
0: Ti aspettiamo in via Goffredo Mameli 14 a Villa Piana Lido, vicino Gelateria Barbarossa.
1: Sito web leuterniaservizi.it. Telefono 09 81 19 87 233.
0: Leuternia Servizi. Più servizi, più soluzioni, più vicino a te.
4: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

0: Fresh International e DM Pubblicità.
1: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrèche, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le Magie del Grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrèche International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrèche International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: anche comprato un quadro blu.
1: Dal 1976 Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Spot.
1: Ci sono passioni che il tempo non cancella, ma che generazione dopo generazione diventano una vera tradizione. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino, dal 1883, l'arte della lavorazione artigianale del legno. Porte interne laminate, pantografate laccate, in massello e in vetro. Porte filomuro e rototraslanti, portoni blindati, infissi per interno ed esterno in legno, legno alluminio e PVC. Arredamenti su misura, boiserie, cabine armadio, gazebo e tettoie. Ogni progetto nasce dall'ascolto, prende forma attraverso la progettazione in rendering e diventa realtà grazie alla cura artigianale. Sopralluoghi e preventivi gratuiti, assistenza post vendita e finanziamenti personalizzati. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino. Una storia lunga oltre un secolo per creare oggi la casa che sogni. Produzione e showroom, Contrada Pantano Rotondo 12 Sibari, strada provinciale 169, telefono 340 35 07 109. Seguici anche sui social. Idea re di Gaetani, la tradizione che prende forma.
2: Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Fevest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata. Finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
1: Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
3: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinza romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
4: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
3: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
0: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
3: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
0: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
3: Kadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
5: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
6: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
7: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
8: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arbres International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arbres International.
9: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta. This is an-

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia.

0: Spot.
1: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere.
2: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita a Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
1: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. In contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 300. Seguici sui social.
3: Ahi, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
4: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
5: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva.

0: Fresh International e DM Pubblicità.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
2: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
3: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Radio Arbrescia International, time.
5: Sono le 16 e 3 minuti.
6: Radio Arbrescia International, news.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana. Lo riporta l'ente televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
7: La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ha ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manoppello in provincia di Pescara. La PM al termine della requisitoria in cui ha ricostruito i fatti aveva chiesto il massimo della pena. Il collegio ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale.
8: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
7: Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023, e quanto riportano il Corriere della Sera e il Financial Times. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portare via un carico che va dai 120 a 300 euro a bottiglia.
8: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso Navi Pillay ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Lo ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
7: Cina e Unione Europea hanno raggiunto l'intesa sul commercio di auto ibride al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti, riferito il Ministero del Commercio cinese citando una dichiarazione congiunta diffusa oggi. Pechino e Bruxelles, si legge nella dichiarazione, proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende, senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.
8: Ed è tutto, a più tardi.
3: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
9: DR, dischi in prima linea.
10: Radio Arbrescia International.
11: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Flash International e DM Pubblicità.
1: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Tenga, questo è lo scontrino.
3: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
2: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
4: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza. Per la spesa di tutti i giorni.
5: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 09.

0: Amore per la nostra terra si tramandano di generazione in generazione. Un'antica masseria immersa nel verde, a 1000 metri sul livello del mare, con un panorama incantevole che arriva fino al Golfo di Taranto. A tavola tutto il sapore della tradizione calabrese. Pasta fresca fatta in casa con farina Senatore Cappelli, carni selezionate, ricchi antipasti, pane del contadino, salumi, formaggi e tante specialità preparate con prodotti freschi, stagionali e a chilometro zero. E per portare a casa i sapori della nostra terra c'è anche lo spaccio aziendale con i prodotti della nostra azienda agricola. Per chi vuole fermarsi, comode camere per soggiorni tranquilli e rilassanti. Agriturismo Masseria Predicatore, dal 1885. Natura, gusto e tradizione. Vi aspettiamo in Contrada Manganile ad Albidona. Info e prenotazioni 340 51 01 788. Seguici anche sui social, Agriturismo Masseria Predicatore.
1: Ogni giorno la qualità e la convenienza sono a portata di mano. Da Blu Shop di Costa Rosanna trovi tutto ciò che serve per la tua casa e per la tua persona. Detersivi e prodotti per l'igiene, casalinghi, profumeria, pelletteria, articoli da regalo e tanta scelta in bigiotteria. Un punto vendita dove scelta, qualità e cortesia si incontrano per rendere più semplice la tua spesa di ogni giorno. Blu Shop di Costa Rosanna è anche punto Money. Ci trovi in via Milite Ignoto 20 a Villa Piana Lido, dietro l'Hotel Corallo. Telefono 0981 56 899. Seguici sui social Blu Shop di Costa Rosanna. Blu Shop, la qualità che scegli, la cortesia che ritrovi ogni giorno.
2: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva

0: Flash International e DM Pubblicità.
1: Stanco dei soliti posti? Fai tappa a San Giacomo d'Acri. Siamo l'ultimo impero del Grande Puffo. La tua oasi di gusto a pochi minuti dal profumo del mare e dall'aria fresca del Parco Nazionale della Sila. Che tu sia in vena di cucina calabrese o delle nostre specialità di pesce fresco e carni selezionate, cucinate con passione e ricette di famiglia. Ogni boccone è storia, ogni piatto è tradizione. Da noi puoi anche festeggiare i tuoi momenti speciali, piccoli ricevimenti, battesimi, cresime e comunioni. L'atmosfera è autentica, il sapore è inconfondibile. Non perdere tempo, prenota il tuo tavolo, chiama ora 333 22 69 892 o 339 79 97 173. Vieni a trovarci in Via Eternità, San Giacomo d'Acri, chiusi il mercoledì, l'ultimo impero del Grande Puffo. Qui il viaggio finisce e il gusto inizia.
2: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
3: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
4: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
3: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Le canzoni che già ascolti
5: e quelle che vorresti sentire.
6: Radio Arbres International, accontenta ogni tuo desiderio musicale.
5: Radio Arbres International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

Radio Arbrech International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrech dal tuo store, dal nostro sito radioarbrech.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrech International. Radio Arbrech International, con te, ovunque.

0: Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes. Ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.
1: Spot. C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinsa romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
2: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati, antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semiduri. Duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera. Gusto autentico.
3: La macelleria dei Fratelli Sposato sarà presente alla prima edizione di Trevi Beer Fest, il 17-18 ottobre 2026, in piazza Matteotti, a Trevisacce.
4: Ogni momento della giornata ha un sapore speciale, da Iride LV.
5: Dalle 5.30 del mattino, caffetteria, fragranti cornetti e panini per iniziare alla grande.
4: E a pranzo, una pausa completa, gustosa e veloce, solo 12 euro. Primo, secondo, contorno, frutta, caffè e acqua.
5: E poi rosticceria, aperitivi e apericena con ottimi cocktail, ricchi taglieri e sfiziosi stuzzichini.
4: E per le tue feste, un'elegante sala fino a 45 posti, pronta ad accogliere i tuoi momenti speciali.
5: Iridelle V, il posto giusto per ogni momento della giornata. Via Aldo Moro, 13 Acri, 350 178 8809.
4: Seguici sui social. Iridelle V.
6: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
7: Pratiche da sbrigare? Servizi da attivare? Non perdere tempo! C'è Cafun Sica Service a Corigliano Rossano.
4: ISEE, modello 730, NASPI, disoccupazione agricola, pensioni, invalidità civile, accompagnamento, legge 104 e tanti altri servizi CAF e patronato.
7: E in più, ricerca di personale, apertura PEC, curriculum vitae, contratti e volture per luce, gas, telefonia e fibra alle migliori condizioni sul mercato.
4: Professionalità, competenza e riservatezza, tutto in un unico punto di riferimento.
7: Cafun Sica Service di Rossella e Antonella Modesto. Ti aspettiamo in via Nazionale 61, accanto all'Hotel Gallo d'Oro, a Corigliano Rossano.
4: Chiama ora 352 080 03 22 oppure 0983 50 0748 e segui i nostri canali social.
7: Cafunsica Service, al tuo fianco, ogni giorno.
8: Basta spifferi, è arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione scade il 20.

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
1: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
2: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
1: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
2: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
1: Sala Ricedimenti Romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
2: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. Ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
3: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Radio Arbresh International, time.
5: Sono le 17,
6: in punto.
7: Radio Arbresh International, news.
8: Ben trovati dalla redazione.
9: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
8: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnerre, riporta l'ente radio televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
9: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
8: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. Assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
9: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles, che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
8: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il 4 volte campione del mondo chiude davanti a George Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è 7° con la Mercedes aggiornata. Verstappen è però investigato per aver superato Hamilton in regime di bandiere gialle e forse verrà penalizzato.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
6: DR, dischi in prima linea.
10: Radio Arbrescia International.
11: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi, e sospesi lì a metà, tra paura di sbagliare e bisogno di scappare per non sentire.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: spot.
1: Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva

0: kebab in tutta la sua bontà. Oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche. La friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram Luli Kebab 2023.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
2: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in Piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, Arsac e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
3: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi, auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione, oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981708573.
4: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
5: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: su Radio Brescia International, in viaggio tra i meandri del pop con Adriano D'Amico. Un appuntamento unico, l'ultimo lunedì del mese, a partire dalle ore 18. Un viaggio senza confini, alla scoperta di storie, vite, sogni e illusioni, tra musica e mondi lontanissimi. Non mancare, in viaggio tra i meandri del pop, solo su Radio Brescia International.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare,

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: su Radio Arbrecht International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Hagan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Su Radio Arbrecht International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Spot.
5: Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Fevest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata. Finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
6: Basta spifferi! È arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione scatta

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
0: Dalle pendici della Sila Greca ad Acri nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
2: Prost! Tre bisacce si veste di Baviera. Arriva

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna da lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
2: Tenga, questo è lo scontrino.
3: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
2: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
4: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
0: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Non andare oltre.
5: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Su Radio Arbrecht International, un'emozione tira l'altra. Radio Arbrecht International, la musica prima di tutto.

0: Spot.
1: Ci sono passioni che il tempo non cancella, ma che generazione dopo generazione diventano una vera tradizione. Idea a re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino, dal 1883, l'arte della lavorazione artigianale del legno. Porte interne laminate, pantografate laccate, in massello e in vetro. Porte filomuro e rototraslanti, portoni blindati, infissi per interno ed esterno in legno, legno alluminio e PVC. Arredamenti su misura, boiserie, cabine armadio, gazebo e tettoie. Ogni progetto nasce dall'ascolto, prende forma attraverso la progettazione in rendering e diventa realtà grazie alla cura artigianale. Sopralluoghi e preventivi gratuiti, assistenza post vendita e finanziamenti personalizzati. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino. Una storia lunga oltre un secolo per creare oggi la casa che sogni. Produzione e showroom, Contrada Pantano Rotondo 12 Sibari, strada provinciale 169, telefono 340 35 07 109. Seguici anche sui social. Idea re di Gaetani, la tradizione che prende forma. Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni, investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
3: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
4: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
1: Risparmio garantito dal 2 al 12 ottobre. Tonno Asdomar in olio di oliva, 6x70 grammi, a 4,89€. Birra Peroni, 6x660 ml, a 5,59€. Olio extravergine di oliva De Santis Classico, un litro, a 5,19€. Latte UHT Steril Garda, parzialmente scremato, un litro, a 69 centesimi. Galbanino Galbani, 550 grammi, a 5,19€.
5: Fuoco alle braci. Alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
6: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
5: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
6: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
5: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10€.
6: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
5: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
6: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
7: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva

0: Flash International e DM Pubblicità.
1: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Radio Arbrush International, time.
5: Sono le 18 e 2 minuti.
6: Radio Arbrush International News.
7: Ben trovati dalla redazione.
8: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
7: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnant, riporta l'ente radio televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
8: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
7: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. Assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
8: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles, che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
7: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il quattro volte campione del mondo chiude davanti a George Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Verstappen però investigato per aver superato Hamilton in regime di bandiere gialle e forse verrà penalizzato.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Arbrescia International, meteo.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone, temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche, ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
3: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International. La musica e l'informazione, prima di tutto.
0: DR, dischi in prima linea.

la più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

0: Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
1: Spot. Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
2: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata 72 ore, cotta nel forno a legna.
1: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
3: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
4: Ogni giorno la qualità e la convenienza sono a portata di mano. Da Blue Shop di Costa Rosanna trovi tutto ciò che serve per la tua casa e per la tua persona. Detersivi e prodotti per l'igiene, casalinghi, profumeria, pelletteria, articoli da regalo e tanta scelta in bigiotteria. Un punto vendita dove scelta, qualità e cortesia si incontrano per rendere più semplice la tua spesa di ogni giorno. Blue Shop di Costa Rosanna è anche punto Money. Ci trovi in via Milite Ignoto 20 a Villa Piana Lido, dietro l'Hotel Corallo. Telefono 0981 56 899. Seguici sui social. Blue Shop di Costa Rosanna. Blue Shop, la qualità che scegli, la cortesia che ritrovi ogni giorno.
5: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
6: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liugia.

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede. Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
1: Da Cadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
0: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
1: Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
0: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
1: Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
2: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
0: Ad Acri, la sala ricevimenti romano, trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza, al servizio dei tuoi momenti più importanti.
2: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
0: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
2: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
0: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
3: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Radio Arbrech International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrech dal tuo store, dal nostro sito radioarbrech.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrech International. Radio Arbrech International, con te, ovunque.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: spot.
1: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. In contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social. Ogni momento della giornata ha un sapore speciale da Iride LV.
2: Dalle 5.30 del mattino, caffetteria, fragranti cornetti e panini per iniziare alla grande.
1: E a pranzo, una pausa completa, gustosa e veloce, solo 12 euro. Primo, secondo, contorno, frutta, caffè e acqua.
2: E poi rosticceria, aperitivi e apericena con ottimi cocktail, ricchi taglieri e sfiziosi stuzzichini.
1: E per le tue feste, un'elegante sala fino a 45 posti, pronta ad accogliere i tuoi momenti speciali.
2: Iride LV, il posto giusto per ogni momento della giornata. Via Aldo Moro, 13 Acri, 350 178 8809.
1: Seguici sui social. Iride LV.
3: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
2: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
3: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
4: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
3: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
4: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
3: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
4: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
5: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
6: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Drive Time, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo preserata ha una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbresh International.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

0: spot.
1: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere. Ci sono passioni che il tempo non cancella, ma che generazione dopo generazione diventano una vera tradizione. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino, dal 1883, l'arte della lavorazione artigianale del legno. Porte interne laminate, pantografate laccate, in massello e in vetro. Porte filomuro e rototraslanti, portoni blindati, infissi per interno ed esterno in legno, legno alluminio e PVC. Arredamenti su misura, boiserie, cabine armadio, gazebo e tettoie. Ogni progetto nasce dall'ascolto, prende forma attraverso la progettazione in rendering e diventa realtà grazie alla cura artigianale. Sopralluoghi e preventivi gratuiti, assistenza post vendita e finanziamenti personalizzati. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino. Una storia lunga oltre un secolo per creare oggi la casa che sogni. Produzione e showroom, Contrada Pantano Rotondo 12 Sibari, strada provinciale 169, telefono 340 35 07 109. Seguici anche sui social. Idea re di Gaetani, la tradizione che prende forma.
2: Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni, investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
3: Tenga, questo è lo scontrino.
4: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
3: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
5: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
6: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
7: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinza romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
0: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in Piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, Arsac e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
8: Pratiche da sbrigare? Servizi da attivare? Non perdere tempo! C'è Cafun Sica Service a Corigliano Rossano.
9: ISEE, modello 730, NASPI, disoccupazione agricola, pensioni, invalidità civile, accompagnamento, legge 104 e tanti altri servizi CAF e patronato.
8: E in più, ricerca di personale, apertura PEC, curriculum vitae, contratti e volture per luce, gas, telefonia e fibra alle migliori condizioni sul mercato.
9: Professionalità, competenza e riservatezza, tutto in un unico punto di riferimento.
8: CAF Unsica Service di Rossella e Antonella Modesto. Ti aspettiamo in via Nazionale 61, accanto all'Hotel Gallo d'Oro, a Corigliano Rossano.
9: Chiama ora 352 080 03 22 oppure 0983 50 07 48 e segui i nostri canali social.
8: CAF Unsica Service, al tuo fianco, ogni giorno.
10: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
11: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
10: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
11: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
10: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
11: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
10: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
11: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
9: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie dei grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie dei grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
12: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrech International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrech International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
13: Radio Arbrech International. Time.
14: Sono le 19 e 4 minuti.
15: Radio Arbrech International News.
16: Buonasera dalla redazione.
17: In primo piano la cronaca, sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
16: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della mini car nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore. Come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
17: Cani beagle utilizzati come cavi e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
16: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnay. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
17: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump, e intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CP per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
16: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della Federazione Turca per sostituirlo è Arda Turan.
17: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
18: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
19: DR, dischi in prima linea.

0: Spot.
1: Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Febest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata. Finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
3: C'è un luogo dove il tempo rallenta, dove natura, gusto e ospitalità si incontrano. È l'agriturismo Masseria Predicatore, dove dal 1885 passione, tradizione e amore per la nostra terra si tramandano di generazione in generazione. Un'antica masseria immersa nel verde, a 1000 metri sul livello del mare, con un panorama incantevole che arriva fino al Golfo di Taranto. A tavola tutto il sapore della tradizione calabrese, pasta fresca fatta in casa con farina Senatore Cappelli, carni selezionate, ricchi antipasti, pane del contadino, salumi, formaggi e tante specialità preparate con prodotti freschi, stagionali e a chilometro zero. E per portare a casa i sapori della nostra terra c'è anche lo spaccio aziendale con i prodotti della nostra azienda agricola. Per chi vuole fermarsi, comode camere per soggiorni tranquilli e rilassanti. Agriturismo Masseria Predicatore, dal 1885. Natura, gusto e tradizione. Vi aspettiamo in contrada Manganile, ad Albidona. Info e prenotazioni 340 51 01 788. Seguici anche sui social, Agriturismo Masseria Predicatore.
4: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
5: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti.

0: Watch International e DM Pubblicità.
1: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
2: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
3: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
2: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, peschio nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
3: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
2: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
3: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
2: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
3: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
4: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati, antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semiduri. Dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera, gusto autentico.
5: La macelleria dei Fratelli Sposato sarà presente alla prima edizione di Trevi Beer Fest il 17-18 ottobre 2026 in piazza Matteotti a Trevisacce.
6: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi, chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

0: via.
1: Non andare oltre.
2: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

sabato dalle 10 alle 12 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.

Spot. Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen. Con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate. Tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996. Al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73. Basta spifferi, è arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede. Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
1: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
2: Risparmio garantito dal 2 al 12 ottobre. Tonno Asdomar in olio di oliva, 6x70 grammi, a 4,89€. Birra Peroni, 6x660 ml, a 5,59€. Olio extravergine di oliva De Santis Classico, un litro, a 5,19€. Latte UHT Steril Garda, parzialmente scremato, un litro, a 69 centesimi. Galbanino Galbani, 550 grammi, a 5,19€.
3: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
4: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva

0: Dash International e DM Pubblicità.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Alza il volume, arriva Drive Time, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20, il tuo preserata a una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbrescia International.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Spot.
1: Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione. Ogni giorno la qualità e la convenienza sono a portata di mano. Da Blu Shop di Costa Rosanna trovi tutto ciò che serve per la tua casa e per la tua persona. Detersivi e prodotti per l'igiene, casalinghi, profumeria, pelletteria, articoli da regalo e tanta scelta in bigiotteria. Un punto vendita dove scelta, qualità e cortesia si incontrano per rendere più semplice la tua spesa di ogni giorno. Blu Shop di Costa Rosanna è anche punto Munei. Ci trovi in via Milite Ignoto 20 a Villa Piana Lido, dietro l'Hotel Corallo. Telefono 0981 56 899. Seguici sui social Blu Shop di Costa Rosanna. Blu Shop, la qualità che scegli, la cortesia che ritrovi ogni giorno.
2: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità: i panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
3: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
5: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
6: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
5: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
6: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
5: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
6: Kadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
7: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda.
0: e dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, Arsac e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
8: Stanco dei soliti posti? Fai tappa a San Giacomo d'Acri. Siamo l'ultimo impero del Grande Puffo. La tua oasi di gusto a pochi minuti dal profumo del mare e dall'aria fresca del Parco Nazionale della Sila. Che tu sia in vena di cucina calabrese o delle nostre specialità di pesce fresco e carni selezionate, cucinate con passione e ricette di famiglia. Ogni boccone è storia, ogni piatto è tradizione. Da noi puoi anche festeggiare i tuoi momenti speciali, piccoli ricevimenti, battesimi, cresime e comunioni. L'atmosfera è autentica, il sapore è inconfondibile. Non perdere tempo, prenota il tuo tavolo, chiama ora 333 22 69 892 o 339 79 97 173. Vieni a trovarci in Via Eternità, San Giacomo d'Acri, chiusi il mercoledì, l'ultimo impero del Grande Puffo. Qui il viaggio finisce e il gusto inizia.
9: Tenga, questo è lo scontrino.
10: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
9: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
11: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
12: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
13: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
14: Tra poco su Radio Arbrescia International.
15: Back Time Machine. Radio Arbrescia International. Time.
16: Sono le 20 e un minuto.
17: Radio Arbrescia International News.
18: Buonasera dalla redazione.
19: In primo piano la cronaca: sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
18: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della mini car nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore. Come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e 18 anni.
19: Cani beagle utilizzati come cavie e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
18: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnay. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili. disabili.
19: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump, e intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CP per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
18: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della Federazione Turca per sostituirlo è Arda Turan.
19: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
20: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni, e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone, temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche, ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
21: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International. La musica e l'informazione, prima di tutto. Ogni sera, dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. 2 ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi. Il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

Spot. A Rende c'è un posto dove Italia e Cuba si incontrano a tavola. E nella musica è Alma Cubana. A pranzo, da lunedì al venerdì, scopri la nostra tavola calda

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche, in contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 300. Seguici sui social.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
3: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
4: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati,

0: sentire a casa ogni giorno. Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Ritmi vintage e canzoni che hanno lasciato il segno. Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: spot.
1: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Fuoco alle braci. Alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
3: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
2: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
3: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
2: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
3: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
2: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
3: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
4: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
5: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
4: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
5: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
4: Sala Ricedimenti Romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
5: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
6: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
7: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
8: Ritmi vintage e canzoni che hanno lasciato il segno. Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
2: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
3: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
2: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Un viaggio musicale nel tempo. Accendi la tua radio e vivi Back Time Machine. Solo su Radio Arbrescia International.

0: Radio Arberesci International. Time.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arberesci International.

0: Flash International e DM Pubblicità.
1: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
2: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
3: Tenga, questo è lo scontrino.
4: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
3: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
5: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
6: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
7: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
8: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Ritmi vintage e canzoni che hanno lasciato il segno. Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: tuffo nel passato con i più grandi successi di sempre. Back Time Machine.
1: Spot.
2: Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
3: Basta spifferi! È arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione scatta

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, ARSAC e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Ogni sera dalle 20 alle 22 Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.
3: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM. Quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store. Dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. Con te. Ovunque.

0: Radio Arberesci International. Time.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Non andare oltre.
2: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arberesci International. Radio Arberesci International. La musica prima di tutto.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Fresh International e DM Pubblicità.
1: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Radio Arbresh International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbresh dal tuo store, dal nostro sito radioarbresh.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, con te, ovunque.
3: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura. Se fosse la fortuna,

0: Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia, per giocare lancio qualche sasso in acqua e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontarla.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Spot. Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Oh mia bella Madonna.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbres International.

e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo pre-serata ha una nuova colonna sonora. Solo su Radio Arbresh International.

la più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

0: Christmas.
1: Evolution Dance World, dagli anni 70 fino alle hit dance che fanno vibrare il presente. Evolution Dance World, la storia della musica dance, la sua evoluzione, i suoi protagonisti e le novità più esplosive del momento. Un viaggio tra disco, house, techno, dance e nuove sonorità, con l'energia e la selezione di DJ Pino Carbone. Ogni giovedì notte, dalle 22 alle 23, alza il volume e lasciati trasportare. Evolution Dance World, solo su Radio Arbrescia International. La dance non si ascolta, si vive. Si vive.

0: spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Ahi, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Radio Arberesci International, Time.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
0: Dal 1976, Radio Arberesci International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: spot.
1: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
2: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro, oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
3: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Il weekend si accende su Radio Arbrescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lomet ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Arbrescia International.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Spot.
1: Ahi, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
2: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389-9653-004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
3: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva

0: Solar Brash International e DM Pubblicità.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Radio Arbrescia International. Emozioni senza fine.

Giovanotti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo pre-serata a una nuova colonna sonora. Solo su Radio Arbrescia International.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesi International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesi International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta. Hey baby.

Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

spot. Basta spifferi, è arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione scade

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.
3: From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism when

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 24 e 2 minuti.
0: Radio Arberash International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arberash dal tuo store, dal nostro sito radioarberash.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arberash International. Radio Arberash International, con te, ovunque.
2: Ogni venerdì, da mezzanotte a luna, su Radio Arberash International.

0: mente aperta e spirito libero. Questo è People from Ibiza.
1: Ready. Get comfortable and adjust the volume. People from Ibiza.

0: mente aperta e spirito libero. Questo è People from Ibiza.
1: Radio Arberesci International, 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
2: Radio Arberesci International. Time.
3: È 1:05.
4: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arberesci International. Radio Arberesci International, la musica prima di tutto.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lomet ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes, ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.
1: Je suis au calme, je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça vita lenta.
2: Se finisce l'amore, com'è una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore, se non dico niente.

sabato dalle 10 alle 12 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Arbrescia International.

Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.